yefia. Wa sankwa mesa. Eh, yehu menyu, misu media sa. Eh, adom fie. Oh!